0: piese.
1: La radio che è leader assoluto in Indaiau.
2: Clube FM.
3: Essa è leader assoluta.
1: È nossa, è da qui.
4: Lá vem você de novo falando.
5: Lá vem.